Olli Seychellini, trenta giare di Jerez, due lire, ricatti, frulta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

0: mai tempo d'assottigliar l'ingegno.
1: Assottigliar?
0: E lo fondan qui del paese che andò.
1: E forse

E poi, quando si senti, e con l'occhiata, corso da gatto un parto, e se, giustiniazzi, avete scorto.

l'onore riempirvi la pancia. No. Buon onor rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: miracle. No. Vive, sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a corso lo contrannello, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muovane calunnie.

0: la candelera,
1: che
0: mangiano con pittura,
1: scoppiamo,
0: scoppiamo, scoppiamo.
2: Nel vostro tetto, per farvi la contorte, son dalla cassaforte.

0: E lei?
1: Lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se mi sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggeroso assai! Su, parliamo a noi!

0: Mi chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Non è possibile.

0: Buongiorno ragazzi, fatelo!
1: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che il lupo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: volo, quel cambierò, quel cambierò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, e lo
1: corrivo, netto,
2: netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna, mi metto al posto, e un bue, e un bue.
3: Vedrai che non correggio,
0: vedrai che non correggio, vedrai, vedrai, vedrai. E lo correggio,
1: netto,
0: netto, quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady in me.
0: Degna d'un re. Immagino già che io stemma. Mostra, accenna e cenna,

quando ero pazzo del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spinto, flessibile, stello, di semplificato attraverso un anello, quando ero pazzo.

Chiudete le porte, sbarrate le stanze, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: questa metasse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo in sensi,
1: andate in usa il parco,
0: amici e fondelle,
1: con disgusto apri,
0: sopinacci via via,
1: copia,
0: disgusto,
1: lettura,
0: per letti la notte,
1: notte,
2: io la voglio.
0: Cerchiamo del letto,
1: nel sporco,
0: nel pozzo,
1: nel bagno,
0: sul tetto,
1: in cantina.

0: Cento, cento.
1: Ore cuore per me, John, voi qui, voi.
0: Ah, amore vola, salvi, salvi.
1: Dove sta, dove sta? Dove sta, dove sta?
0: Vai, vai.

vivo ladro. Mondo rubalvo, reo mondo, taveriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, autoce destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di fibra in cor, l'allegro mettere al grido qui.

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Beltana nello spazio lontani a rindicava, con quel tuffo e quel caldo, e la mia teppa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: invece
1: l'esca inghiotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

0: ci insegna la modestia.
1: L'amore è metamorfosa, finta
0: con un soave passo.
1: Alice, la porticchiana, vieni, la porticchiana.
2: Fermo,
1: fermo, sono il tuo cervo, sono il tuo cervo, in infarito.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantaporia non avrebbero un picciolo di fare.

0: mondo nel mondo è pura l'uomo.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pura l'uomo.
0: È nato pur l'uomo,
2: pur l'uomo,
0: pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pura l'uomo. È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo. Tutto nel mondo è pura l'uomo.